Russia russa veda go russa sa fa russa russa russa russa veda ga russa sa fa russa russa russa pesa is per da capes ya russa con una mossa maliziosa l'arra passa wait wait.

russa, a signora Galucca Guissa, e o signora Galucca Guessa. Tu vira che triada, sta mamma costupata, se manco concertina per cantare. O russa quando vede a rossa la vena tosse. A rossa quando vedo russa la vena mossa. Chi la fa colombrina e chi li chiusa a piccia, sta rossa malupina di casa fide fa. La rossa vede che russa se fa russa russa russa, russa vede che rossa se fa russa russa.

Quella fa colombrina e chi li chiusa piccia, sta rossa malubina, di casa fide fa. E a gente veda, con russa se fa russa, russa, russa, veda rossa, casa fa rossa, rossa, rossa.